0: Nulla si crea, tutto si trasforma e diventa più iconic che mai.
1: Ciò che la mente di un uomo può creare, il carattere di un uomo può controllare. Thomas Edison.

Se avessi voluto essere a Wembley durante il mitico Live Aid del 1985, se la musica che cerchi è quella delle grandi leggende, sintonizzati subito su Radio Legends. La nuova emittente radio che suona solo pezzi che hanno fatto la storia e racconta contenuti che appartengono al mito. Ascoltala in auto o a casa sulla Radio DAB o scarica gratuitamente l'applicazione per smartphone dagli store. Segui la leggenda. Per info, radiolegends.com.

0: Radio Legends.
1: Non è il più forte della specie a sopravvivere, non il più intelligente, ma solo quello che è in grado di cambiare più velocemente. Charles Darwin.

0: Legend Story. Esiste solo una coppia nella storia dello spettacolo capace di far ridere letteralmente tutto il mondo. Quella coppia è Stanlio e Ollio. Stan Loren e Oliver Hardy hanno fatto la storia della comicità, pur chiamandosi in modo diverso in ogni paese. Dick and Doff in Germania, Flip e Flap in Polonia o Gordo e Omagro in Brasile, Stanlio e Ollio in Italia. Quando parte The Cuckoo Song, la loro inconfondibile sigla, il buon umore comincia a farsi strada. Ancora oggi in tutto il mondo sono celebrati dall'Associazione Internazionale Figli del Deserto. Sono due autentiche icone del grande schermo, e anche del piccolo. Bisogna attendere il 1926 perché Stanlio si unisca finalmente ad Ollio nel corto Duck Soup. In realtà Stanlio e Ollio si conoscono già perché hanno lavorato insieme in The Lucky Dog, un film del 1921, ma non hanno ancora costruito il loro futuro duo comico. Dal 1926 al 1951 Stanlio e Ollio stregano il pubblico. Poco importa che si tratti di corti, sketch o lungometraggi. I personaggi che i due attori portano in scena sono come nella vita reale, legati da una profonda amicizia. A far sbellicare il pubblico dalle risate, però, è senza dubbio il contrasto che caratterizza gli improbabili compari. Grosso, alto ed elegante l'uno, mingherlino, quasi insignificante e goffo l'altro. I personaggi di Ollio sembrano animati dalla convinzione di poter sovrastare l'amico per astuzia ed esperienza, convinzione che viene smentita puntualmente ad ogni sketch. Quelli di Stanlio, invece, sembrano incarnare il ruolo di spalla perenne, anche se in realtà innescano le storie di volta in volta narrate e conquistano il pubblico per il caratteristico modo di frignare, l'aria sorniona ed i gesti distratti. Già a partire dal 1927 il duo comico ottiene il consenso degli spettatori americani. Sono gli anni della Battaglia del Secolo, pellicola caratterizzata dal celeberrimo sketch delle torte lanciate in faccia. The Music Box è invece il primo corto di Stanlio e Ollio ad aggiudicarsi nel 1932 un Oscar. Intorno al 1947, almeno per quanto riguarda gli USA, i due attori accusano un calo di popolarità. Rimediano quindi andando in tour in Europa e sbancando letteralmente i botteghini. Nel vecchio continente girano anche il loro ultimo film insieme, Atollo K. La pellicola però si rivela un grosso fiasco. La coppia, ormai anziana e piuttosto malandata, accetta di lavorare ancora, stavolta per i bambini. Progetto sottoscritto prevede infatti che Mr. Lorer e Mr. Hardy raccontino in TV delle fiabe, dei nonni sui generis che parlano ai nipotini sparsi per il mondo sfruttando il crescente potere del tubo catodico. Purtroppo però le pessime condizioni di salute dei due attori rendono irrealizzabile il progetto. È il 1955 e da lì a due anni, dopo lunga agonia, sarebbe morto prima Ollio e poi, a distanza di altri 8 anni, Stanlio. Ma diciamo la verità, questo geniale duo non è mai morto, perché chi è capace di strappare sempre in tutto il mondo una risata è di diritto immortale.
1: Radio Legends, più iconic che mai.

Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai.

Se ascolti Radio Legends, significa che nonostante tutto hai ancora buon gusto. Tu sei la nostra leggenda.

0: Nulla si crea, tutto si trasforma e diventa più iconic che mai. Radio Legends. Legend Story.
1: Nel 1999 la storica rivista Time ha indetto un sondaggio per indicare gli attori italiani più famosi nel mondo. Al terzo posto si classificava Marcello Mastroianni, ma rispettivamente al secondo e al primo posto si piazzavano Terence Hill e Bud Spencer. Incredibile, vero? Per anni, soprattutto in Italia, la critica, quella seria del cinema d'autore, li ha considerati cinema di serie B, ma nel cuore di ogni spettatore sono da Champions League, ancora impressi in maniera indelebile come pochi altri volti cinematografici. Più di 500 miliardi di lire incassati, 11 film tra i primi 100 incassi nella storia del cinema italiano. Nei loro film ci sono dei valori assoluti, non c'è traccia di volgarità, sono eticamente ineccepibili, il bene trionfa sul male. La violenza è da cartone animato, le scazzottate punto fermo di ogni sceneggiatura sono frutto di grande lavoro, grazie ad un team di stuntmen e tecniche di ripresa cinematografica che hanno fatto scuola in tutto il mondo. Hanno creato un genere, il western comico, e sono famosi nel mondo molto di più di quello che si pensa nella loro terra natia. In Germania sono considerati dei semidei, tanto da entrare nella lingua parlata. Esiste un verbo, Bud Spencer, che sarebbe stato coniato con il significato di picchiare come Bud Spencer. In Ungheria, negli anni Ottanta, i film di Bud Spencer e Terence Hill erano gli unici che il regime permetteva di proiettare. E se andate oggi al centro di Budapest, trovate una statua a grandezza naturale di Bud Spencer, sempre piena di fans. Forse nessuna coppia cinematografica può vantare un cult come lo chiamavano Trinità. La genesi del film che sancisce l'inizio della leggenda di Bud Spencer e Terence Hill ce la racconta lo stesso Terence Hill. Il merito di aver messo insieme me e Bud Spencer fu di Giuseppe Colizzi, con cui facemmo Dio perdona io no, I quattro dell'Ave Maria e La collina degli stivali. Dopo questi film io e Bud stavamo cercando lavoro, avevamo già visto due o tre copioni che non ci erano piaciuti. Intanto Barboni, il regista del film, con lo pseudonimo di Ab Closher, andava in giro per Roma con una sceneggiatura intitolata Lo chiamavano Trinità. I produttori l'aprivano e dicevano «Cos'è tutto questo dialogo? Non ci sono morti? Passo!» Noi decidemmo subito di correre il rischio. Sì, perché era considerato da tutti un rischio fare un film così strano, con delle battute particolari. Lui aveva già pensato di farlo con altri due attori, George Eastman e Peter Martel, ma visto che eravamo lì subito disponibili, ci disse che gli andava bene e che lo avrebbe fatto fare a noi. Da quel film inizia una leggenda, che a suon di cazzotti e buoni sentimenti continuerà per sempre.

0: Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.
1: Cosa sarebbe peggio? Vivere da mostro?

Le icone del passato? Oggi le racconta la Gen Z. Marika Mengucci ti porta dentro il mito con un twist tutto nuovo. La cultura pop con occhi nuovi. Ogni lunedì alle 10 su Radio Legends. Legend Z. Perché le icone parlano Z.

0: You.
1: Legends, Legends, Radio Legends.

0: Radio Legends.
1: La gente vede la follia nella mia colorata vivacità e non riesce a vedere la pazzia nella loro noiosa normalità. Johnny Depp, Alice in Wonderland.

0: Legend Story.
1: Stallone ha una grande occasione, proprio come il personaggio che lo ha fatto diventare leggenda, Rocky. Rocky è Sylvester Stallone. Sylvester Stallone è Rocky e proprio come il suo pugile è un perdente che non deve perdere la sua grande occasione. Al momento delle riprese ha $106 sul conto in banca e un figlio in arrivo. Prima solo il compenso per sceneggiatura lo aveva salvato da una situazione personale, dove per fame era stato costretto a vendere a malincuore il suo cane per soli $40 per comprare qualcosa da mangiare. Sa che Rocky è la sua ultima spiaggia, con dietro tutto il concetto di American Dream, ma l'impresa è titanica, il budget a disposizione è praticamente inesistente. Questo era il prezzo che doveva pagare per poter interpretare lui, attore di secondo piano e con un'evidente paresi facciale che incide sul suo linguaggio. I produttori dissero: se lo vuoi fare tu, deve costare meno di $1 milione, che è una cifra apparentemente alta, ma ai limiti del miracolo per girare un film nell'industria cinematografica americana. Tante difficoltà, a cui si abbinano anche quelle meravigliose coincidenze o sincronicità, chiamatele come volete, che gli permettono di avere dei grandi talenti vicino, come il musicista Bill Conti, che con solo $25,000 per tutta la registrazione crea uno dei connubi immagini-musica più belli della storia del cinema. Pensate solo che la famosa scena dell'allenamento è stata girata completamente senza permessi e alcuni momenti epocali del film sono solo frutto delle difficoltà. Tutti ci ricordiamo la bellezza e il romanticismo perfetto di quando Rocky porta a pattinare la sua Adriana. Sono teneri, sono innamorati, sono soli, perché non c'erano soldi per pagare le comparse. Stallone ha il grande merito di aver scritto una sceneggiatura perfetta, usata in tutte le scuole di sceneggiatura del mondo. Definisce il concetto di blockbuster e crea un mito. Anche grazie al resto del cast, Tayla Shire è perfetta per il ruolo di Adriana. L'umanità di Burt Young restituisce al ruolo di Polly un perfetto ritratto di un uomo buono, ma arrabbiato. E poi, come ogni eroe Rocky, ha il suo mentore, il suo allenatore, Mickey, che vede la presenza di uno dei pochi nomi noti del film, Burgess Meredith, che era diventato famoso per essere stato il pinguino nella leggendaria serie TV Batman degli anni 60. Stallone crea il perfetto antagonista con Apollo Creed, che sotto ispirazione del grande Muhammad Ali ha le fattezze e la fisicità e la spacconeria di Carl Weathers. Sembra impossibile per quello che vi abbiamo raccontato che in Rocky ci sia una vera svolta da un punto di vista cinematografico. L'invenzione della Steadicam da parte dell'operatore Garrett Brown, che la inventa e la usa per riprendere al meglio la storica ascesa alla scalinata di Filadelfia. Quella stessa che oggi vede al suo apice una statua di Rocky. Perché Stallone ha creato un film che ha ispirato generazioni. E tutti quelli che grazie a Rocky sognavano che se nella vita ti impegni e non molli i tuoi sogni, un giorno potrai sicuramente dire: ce l'ho fatta.
0: Radio Legends. Più iconic che mai.

dimineața e su Radio Legends. This is the

Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito, creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai.

0: Forgiven.
1: Il vintage lo lasciamo agli altri. Noi siamo più iconic che mai. Radio Legends. Legend Story.
2: Fin da quando la televisione è diventata la compagnia preferita per intrattenersi, sognare e, perché no, imparare, ogni generazione ha avuto il suo telefilm o sitcom preferita. Se per gli anni 80 si può tranquillamente individuare in Happy Days la sit cult e per i 90 Friends è stata sicuramente un punto di riferimento imprescindibile, per gli anni 2000 lo scettro va sicuramente consegnato ad una sitcom esilarante, The Big Bang Theory. 12 stagioni per 279 episodi di 20 minuti circa di perfezione comica. La trama di The Big Bang Theory ruota attorno a quattro giovani dotati di grande acume scientifico. Si tratta di Leonard, interpretato da John Galecki, Howard, interpretato da Simon Helberg, Raj, interpretato da Kunal Ryer, e soprattutto lui, Sheldon, alias Jim Parsons. Tutti e quattro lavorano al California Institute of Technology, ma se la loro vita è brillante, fin tanto che si trovano a discutere di argomenti relativi alla scienza e affini, nel momento in cui ne escono rivelano invece una estrema difficoltà nei rapporti sociali. Soprattutto quando irrompe sulla scena Penny, interpretata da Kali Cuoco, candidata a sogno proibito di tutti i millennial e non solo, che dà vita magistralmente ad una ragazza che proviene dalla provincia e che arriva in California con la speranza di poter realizzare il suo sogno di poter diventare attrice. Storia semplicissima. Perché ha un così tale successo? Intanto perché è scritta ed interpretata magistralmente da tutto il cast, in cui si devono per forza citare Melissa Rauch, che dà vita a Bernadette, moglie di Howard, e soprattutto la compagna di Sheldon, Amy Farrah Fowler, che è interpretata da Maheem Bialik. Tra l'altro, Maheem è l'unica vera scienziata del cast, in virtù del dottorato di ricerca in neuroscienze che ha ottenuto nel 2008. Già, scienziati! Quanto di meno simpatico ci si potrebbe aspettare da un gruppo così amato? E invece, proprio nei contrasti e nell'immenso fascino che i perdenti hanno di solito all'interno delle storie, che si fonde il clamoroso successo di questa serie. In qualche modo ci si immedesima. Chiunque di noi ha avuto il suo momento da perdente e inoltre la serie ha il grande pregio di essere piena di riferimenti a cult anni 80 e 90 che toccano profondamente il lato più nerd di ognuno di noi. Grandi dialoghi, comicità e citazioni che si possono leggere in tutto il mondo. Ci sono 17 nomination e un premio Golden Globe per Jim Parsons Sheldon. E se Fonzie era l'idolo per le generazioni nate e cresciute negli anni 80, Sheldon si candida ad essere il simbolo delle sitcom soprattutto per i millennial. Un amico con mille paranoie, freddo al limite della sociale ma assolutamente irresistibile. The Big Bang Theory ha donato alla scienza un fascino leggendario.

0: Legends Spot.
1: And action! Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
2: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot. Se ascolti Radio Legends, significa che nonostante tutto hai ancora buon gusto. Tu sei la nostra leggenda.
3: Sono convinto che circa la metà di quello che separa gli imprenditori di successo da quelli che non hanno successo sia la pura perseveranza. Steve Jobs.

Hai mai sognato di immergerti totalmente nella magia della musica su vinile? Ogni domenica alle 12 su Radio Legends puoi farlo. Un vinile intero, senza interruzioni pubblicitarie. Un'esperienza unica per gli amanti della musica. Non perdere l'appuntamento con Vinili, solo su Radio Legends.

Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Radio Legends, più iconic che mai.
1: Chi dorme non piglia tempo, chi ha tempo non aspetti pesce. Jim Carrey, The Truman Show.

0: Legend Story. Immaginate una band che alle voci femminili vede Janis Joplin e Amy Winehouse, e quelle maschili Kurt Cobain e Jim Morrison, e alla chitarra Brian Jones e sua maestà Jimi Hendrix. Il nome della band? Ne avete sicuramente sentito parlare. Il Club dei 27. Il Club dei 27 è un'espressione giornalistica che si riferisce ad alcuni artisti, in prevalenza cantanti rock, morti all'età di 27 anni. Con la variante J27 si fa riferimento al fatto che, oltre ad avere 27 anni, molti di loro avessero la lettera J come iniziale del nome o del cognome. L'espressione iniziò ad essere usata nella stampa del settore musicale a partire dal 1994, quando, data la coincidenza dell'età, la morte di Kurt Cobain venne posta in relazione a quella di Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin e Jim Morrison, morti tutti all'età di 27 anni, nel breve periodo tra il 1969 e il 1971. In precedenza, la coincidenza tra questi quattro era stata fatta notare solo occasionalmente, senza che acquisisse la diffusione successiva alla morte di Cobain. Successivamente l'espressione è stata estesa ad altri esponenti del mondo musicale che sono morti a 27 anni, come Amy Winehouse nel 2011, nonché ad alcuni morti a quest'età in epoche precedenti come Robert Johnson nel 1938. Accanto a questi vengono talvolta compresi nel club altri artisti deceduti all'età di 27 anni, come la bassista Kristen Pfaff, componente del gruppo Hall. I motivi dei decessi sono spesso riconducibili ad abuso di alcol o droga, incidenti e suicidio, ma anche a cause diverse come l'avvelenamento. La storia di questa maledizione può essere una fatalità, ma il destino infame di morire così giovani e spesso così male non ha fondamento scientifico. Molti scienziati si sono affannati negli anni a dire che non esiste nessun tipo di correlazione tra la morte a 27 anni ed essere una rockstar o una star maledetta. Ma una leggenda non ha bisogno della scienza per diffondersi. Basta una scintilla, una narrazione ben fatta, una coincidenza e il gioco è fatto. Sul Club 27 si inseguono echi di satanismo, magia nera, cabale numeriche, sogni premonitori, coincidenze, misteri. Ma la realtà è più prosaica e triste. Questi morti giovani sono dovuti a infanzie difficili e uno star system che li ha spremuti fino al midollo, senza tutelarli. L'unica cosa certa è che il prezzo del biglietto per poter vedere questa band è veramente troppo alto. E per ora ci accontentiamo solo della musica leggendaria che il Club dei 27 ci ha lasciato.
1: Radio Legends, più iconic che mai.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec.

0: sicure le aziende, sicure le persone.
1: Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
2: Legends Company. Iconic Productions.
3: Legends Spot.
4: Pronto ad entrare nel mito? Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone o uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai. Radio Legends. Yeah.

0: Houston, Tranquility Base here.
1: Un grande passo per siate affamati, siate
2: stay hungry, stay foolish.
1: Sì, il cambiamento che se puoi sognarlo. Radio Legends, il finale giusto di ogni leggenda.

0: iconico, leggendario, eterno. Perfetto per noi di Radio Legends. Legend Story.
1: Pillola blu, fine della storia. Domani ti sveglierai in camera tua e crederai a quello che vorrai. Pillola rossa, resti nel paese delle meraviglie e vedrai quanto è profonda la tana del bianconiglio. Ti sto offrendo solo la verità, ricordalo, niente di più. Questa inconfondibile frase racchiude tutta l'essenza e anche di più di un capolavoro della cinematografia, Matrix. Il film deve la sua ispirazione al cyberpunk, un genere narrativo che trae spunto dalla possibilità di un pericoloso sviluppo senza limite della tecnologia e di un controllo capillare dell'individuo da parte di una società oppressiva, reinterpretato in chiave fantastica e trasposto in un ipotetico mondo futuro. La Bibbia in questo genere è sicuramente Neuromante, un libro del 1984 di William Gibson, che conquistò in un sol colpo il Nebula Award, il Philip K. Dick Award e l'Hugo Award, i più importanti premi letterari della fantascienza. Gli autori di Matrix, i fratelli Larry e Andy Wachowski, attingono a piene mani dall'universo di Gibson, reinventando la fantascienza e producendo nel 1999 un blockbuster da 4 Oscar e un incasso di oltre 450 milioni di dollari. Il fascino del film non risiede solo nella bellezza della storia e dell'ambientazione fantascientifica, non è solo effetti speciali innovativi come il bullet time, che consente di mostrare al rallentatore un momento di una scena, restituendo l'impressione visiva di un distaccamento nel tempo e nello spazio della prospettiva della telecamera o dell'osservatore rispetto al soggetto mostrato. Non è solo una commistione di generi che va dai film di Kung Fu a Blade Runner. Matrix è molto di più. È un vero e proprio trattato sulla natura umana e sulla necessità della stessa di evolversi. Non è un caso che il personaggio di Keanu Reeves si chiama Neo, cioè uomo nuovo, e non è un caso che il suo caronte, interpretato da Lawrence Fishburne, si chiama Morpheus. È proprio quest'ultimo che pone a Neo la scelta compresa nella frase con cui abbiamo aperto il nostro racconto. Morfeo, nella mitologia greca, è il dio dei sogni. È attraverso i sogni e quanto li seguiamo che abbiamo la possibilità di vivere pienamente la nostra vita. Pillola blu, fine della storia. Non sapremo la verità e continueremo a vivere senza consapevolezza di appartenere ad una matrice, ad un sistema che ci stritola senza che lo sappiamo, che ci fa rinunciare ai nostri sogni. Pillola rossa, e sapremo di essere cibo di quel sistema. Ma seguendo i nostri desideri, potremmo, a prezzo della sofferenza, seguire i nostri sogni e diventare uomini nuovi. E voi? Pillola rossa? O pillola blu.

Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Ogni libro ha un'identità. Con Bucca Identity, Maurizio Musu ti guida attraverso le parole degli scrittori, raccontando storie che parlano di noi, del mondo e di chi ci ha preceduto. In Bucca Identity, i libri parlano e l'anima ascolta. Ogni mercoledì alle 21 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com.
0: Legends, Legends, Radio Legends.

0: You baby. Iconico, leggendario, eterno. Eterno. Perfetto per noi di Radio Legends.
1: Ogni uomo è come Dio l'ha fatto, e molto peggio alcune volte. Miguel de Cervantes, Don Chisciotte.

Ogni leggenda ha un inizio. Dalla prima sfida agli istanti che hanno cambiato tutto. Io sono Leggenda ti porta dentro le vite e le carriere dei più grandi protagonisti dello sport. Con Valerio Ianni rispondiamo al più grande interrogativo di sempre. Leggenda, si nasce o si diventa? Questo martedì alle 20 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com.

0: Radio Legends.
1: Non sai cos'è la vera perdita, perché questa si verifica solo quando ami una cosa più di quanto ami te stesso. Will Hunting, genio ribelle.

0: Legend Story. Sul finire degli anni 70, dopo l'uscita di Incontri ravvicinati del terzo tipo di Steven Spielberg e soprattutto di Star Wars di George Lucas, non c'è nessun prodotto cinematografico o televisivo che può fare a meno degli alieni. E Gary Marshall, il creatore di Happy Days, lo sapeva bene. La ABC, dopo il successo ottenuto con Fonzie, gli offrì un contratto per scritturare una nuova sitcom. Peccato però che Marshall era a corto di idee. Quasi per caso decise di inserire un nuovo personaggio in una puntata della quinta stagione di Happy Days. Stiamo parlando dell'alieno Mork, che si batte in quell'occasione in un epico duello contro Fonzie. Ed ecco l'idea per la nuova serie. Marshall propone una storia dove questo buffo alieno incontra una giovane ragazza del Midwest. Lui è Robin Williams, lei è Pam Dober, che in quel periodo aveva appena girato un pilot su una serie che parlava di una suora che si chiamava Sister Terry. I tempi stringevano e Marshall, disperato, moncò alcune scene del Sister Terry con l'apparizione di Mork in Happy Days in un trailer. Contro ogni sua aspettativa, la ABC dice sì. Il 27 maggio 1982 nasce così Mork e Mindy, destinata a durare 4 stagioni per un totale di 95 episodi. La sitcom diventa un vero e proprio circo a uso e consumo del talento di Robin, che, data l'eccentricità del suo personaggio, può dare sfogo alla sua capacità di improvvisazione. Il suo talento era talmente straripante che decretò un nuovo standard nella ripresa della sitcom. Chi girava il telefilm non riusciva a stare dietro alle improvvisazioni di Williams, che puntualmente sbagliava tutti i segnali posti sul set per catturare al meglio l'azione con le 3 telecamere a disposizione. Marshall, estasiato e disperato allo stesso tempo, ottiene la possibilità di avere una quarta camera a spalla completamente dedicata a Robin. Da quel momento in poi ogni sitcom avrebbe avuto una telecamera puntata solo sul protagonista. Mork e Mindy è un successo senza precedenti e fa diventare Robin Williams famosissimo. Era come stare con i Beatles, dicevano i suoi amici. Per la prima stagione di Mork e Mindy, l'agente di Robin, durante una telefonata, gli comunica che il suo compenso ammonta a $1,500 a settimana. Dopo le urla di gioia di Robin, gli dice: «Robin, scherzavo, sono $15,000 a settimana!» Così Robin, da giovane attore senza speranze, si trasforma in una superstar senza limiti. La sua voglia di esibirsi e il suo bisogno di essere riconosciuto lo portano verso una folle routine che prevede la registrazione degli episodi di Mork e Mindy accompagnato da notti folli all'interno dei locali di stand-up comedy. Purtroppo, la benzina di quel periodo era la droga più in voga nell'ambiente dei comici statunitensi, la cocaina. Ovviamente accompagnata da uso e abuso di alcol. Nella mente di Robin Williams si fa strada la dipendenza, una discesa verso gli inferi che si fermerà solo dopo la morte per overdose del suo migliore amico John Belushi. Ma questa è un'altra storia. Alla prossima!
1: Radio Legends.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
5: Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
6: Legends Company. Iconic Productions.

Legends Spot. Il vintage lo lasciamo agli altri. Noi siamo più iconic che mai. Radio Legends.

pronto ad entrare nel mito. Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone, con uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai. Radio Legends, dove la musica non invecchia. Matura per essere più iconic che mai.
0: Legend Story.
6: Chi non ha mai sognato di tornare indietro e cambiare le cose? Questo pensiero è alla base di tutti i libri e i film dedicati ai paradossi temporali e alle macchine del tempo. Siamo nei primi anni 70. C'è un regista nato da una famiglia cattolica con padre lituano e madre italo-americana di Arquata del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno. Si chiama Rob Zemeckis. Inizia a girare i suoi primi corti da adolescente durante il liceo. Field of Honor, uno di questi, ottiene lo Student Academy Award come miglior film studentesco, lanciando la carriera del giovane cineasta. Il suo migliore amico è uno sceneggiatore con cui fa coppia fissa, si chiama Bob Gale. I due vengono notati da uno dei più grandi registi americani, Steven Spielberg, che aveva fatto nel 1975 un film che l'aveva lanciato a Hollywood, Lo Squalo. Spielberg aveva diretto un film, 1941, Allarme a Hollywood, con Dan Aykroyd e John Belushi. Il film ha pochissimo successo e, malgrado Spielberg adorasse questa coppia, le strade tra lui e la coppia Zemeckis-Gale si dividono. Ma, come spesso succede a Hollywood, c'è sempre un'altra occasione e la coppia Zemeckis-Gale diventa famosissima con un film interpretato da Michael Douglas e Kathleen Turner, All'inseguimento della pietra verde. Con il successo ottenuto, Zemeckis e Gale tornano su un'idea che avevano fin dall'inizio degli anni 70, produrre un film sui viaggi nel tempo. Pur essendo un argomento molto trattato dall'industria dell'intrattenimento, nessun film con i viaggi nel tempo si era rivelato fino a quel momento un blockbuster. Occorreva un'idea nuova che agganciasse tutti in qualsiasi parte del mondo. Bob Gale, in visita ai suoi genitori, scopre in soffitta l'annuario della scuola del padre e si chiede: «Com'erano i miei genitori quando erano giovani?» Ha un'idea folgorante, una storia che prende il via dall'amicizia tra Marty McFly, un ragazzo indisciplinato, e Hermit Brown, detto Doc, il tipico scienziato pazzo assolutamente eccentrico. Doc, infatti, riesce a tirar fuori da un'automobile, una DeLorean, una macchina del tempo. E Marty, grazie a questa invenzione, torna indietro nel tempo per conoscere suo padre, giovane e imbranato, e sua madre, che si prende una cotta per lui. La sceneggiatura ha dentro mille idee e situazioni che la rendono perfetta. Nasce Ritorno al futuro, una delle più geniali e fortunate saghe della storia del cinema. Protagonista è la macchina del tempo, a cui viene data la forma accattivante di una DeLorean, unico modello della DeLorean Motor Company. Nonostante l'auto fosse divenuta molto celebre per il suo impiego nella trilogia cinematografica di Ritorno al futuro, questo non incise sul numero di vendite della vettura, dato che la casa era stata chiusa alcuni mesi prima dell'uscita del film. Forse proprio per questo venne scelta da Zemeckis, per via del fatto che non avrebbe dovuto pagare i diritti della società perché ormai fallita e inesistente. Gale e Zemeckis comunque rifiutarono una grossa cifra dalla Ford, che voleva sostituire la DeLorean con una Ford Mustang, dicendo: «Il dottor Brown non guida una Mustang». Occorreva trovare un protagonista credibile per il ruolo di Marty McFly. Dopo l'esclusione di Eric Stoltz, dopo solo 6 settimane di riprese, si trova una soluzione.

Siamo negli anni Ottanta, l'epoca dei grandi telefilm e uno dei più famosi è Casa Keaton. Il protagonista assoluto di questo telefilm era Michael J. Fox. Piaceva alle ragazze e soprattutto aveva quell'aspetto da loser che lo rendeva perfetto come icona giovanile. Tutto Ritorno al futuro è un vero omaggio agli anni Ottanta. Il piumino senza maniche che Michael J. Fox indossava nel film divenne un vero e proprio must dell'abbigliamento. Purtroppo è quasi certo che non vedremo mai un quarto capitolo della celebre trilogia, anche perché quando Michael J. Fox era all'apice della carriera, notò che le sue dita tremavano senza che potesse controllarle. Aveva solo 31 anni. Alla sua età, come è ovvio, fu davvero duro digerire una diagnosi di Parkinson. Michael cadde nell'alcolismo, ma si rialzò e creò una fondazione per la ricerca sulla malattia, che grazie al successo del film ancora oggi fa molto per la prevenzione e comprensione del morbo di Parkinson, dando un senso concreto a ciò che Doc Brown dice nell'ultimo capitolo di Ritorno al futuro. Il vostro futuro non è ancora stato scritto, come quello di nessuno. Il vostro futuro è come ve lo creerete, perciò createvelo buono.

0: Non è nostalgia, è DNA, è Radio Legends.
1: La prima prova di buonsenso è nel non pretendere di risolvere tutto col buonsenso. Ugo Bernasconi.

Se avessi voluto essere a Wembley durante il mitico Live Aid del 1985, se la musica che cerchi è quella delle grandi leggende, sintonizzati subito su Radio Legends. La nuova emittente radio che suona solo pezzi che hanno fatto la storia e racconta contenuti che appartengono al mito. Ascoltala in auto o a casa sulla Radio DAB o scarica gratuitamente l'applicazione per smartphone dagli store. Segui la leggenda. Per info, radiolegends.com.

0: più iconiche che mai. Radio Legends.
1: Quando l'amore vuol parlare, la ragione deve tacere. Jean-François Reynard.

0: Legends Spot.
1: Action. Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
2: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot. Legend Story.
3: Tutti abbiamo bisogno di dolcezza, ma non si parla di carezze o coccoli, bensì dell'attrazione che proviamo quando gustiamo una buona caramella. Tra le tante disponibili c'è una leggendaria leccornia diffusa praticamente in tutto il mondo, il Chupa Chups. Il 1958 è la data di nascita dei Chupa Chups e il loro papà si chiamava Eric Bernat. L'idea alla base dell'invenzione del signor Bernat era quella di produrre una caramella che permettesse ai bambini di gustarla senza sporcarsi le mani e i vestiti delle mamme. I lecca-lecca esistevano già da molti anni, ma erano grandi e difficili da mangiare tutti in una volta. Bernat non fece altro che renderli più pratici e accessibili, riducendone le dimensioni e passando dalla classica forma piatta da leccare a quella sferica da succhiare. Per la sua forma a pallone diretto verso la bocca, vista come una porta, Bernat scelse come primo nome Gol per il suo lecca, ma non funzionava. Ci si rivolse allora ad un'agenzia di comunicazione che aggiunse al nome Chups la parola chupa, che deriva dal verbo spagnolo chupar, che significa succhiare. Il marchio Chupa Chups venne alla luce nel 1963 e questo nome semplice, diretto e musicale ebbe subito un fantastico successo. Ma un buon marchio ha bisogno anche di un bel logo e la margherita gialla con i bordi rossi con al centro il nome Chupa Chups sull'incarto del lecca lecca ci fornisce un'altra storia leggendaria. A disegnarlo fu infatti il grande Salvador Dalí. Durante un pranzo di lavoro col famoso pittore, l'inventore dei Chupa Chups gli chiese di disegnarne un logo che facesse aumentare le vendite del suo lecca lecca. Al tavolino del bar, in solo un'ora, Salvador Dalí disegnò il logo su di un foglio di giornale, dando il tocco finale alla surreale bontà di questa intramontabile caramella.
0: Radio Legends.

È il cerchio della vita che muove tutti noi tra disperazione e speranza, tra fede e amore, finché non troviamo il nostro posto. Mufasa, il Re Leone.

Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito, creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai.

0: con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
1: Zero sanzioni?
0: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
2: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
3: info@saltec.it.
2: Saltec. Sicure le aziende, sicure le persone.
4: Legends Spot. Hai mai sognato di immergerti totalmente nella magia della musica su vinile? Ogni domenica alle 12 su Radio Legends puoi farlo. Un vinile intero, senza interruzioni pubblicitarie. Un'esperienza unica per gli amanti della musica. Non perdere l'appuntamento con Vinili, solo su Radio Legends.
5: Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai. Legend Story.
6: Oltre 3 miliardi di combinazioni, ma solo una soluzione. In realtà le possibili combinazioni sono più di 43 miliardi, ma questo fu il testo pubblicitario per il lancio del rompicapo più famoso del mondo, il cubo di Rubik. Nel 1974 Rubik insegnava design degli interni presso l'Accademia di Arti Applicate di Budapest e durante la preparazione di una lezione gli venne in mente il meccanismo del cubo. Rubik voleva creare un sistema che permettesse di muovere sezioni indipendenti di un cubo senza doverlo per forza smontare e rimontare ogni volta. Trovò la soluzione realizzando un cubo le cui facce erano formate da sezioni diverse agganciate al centro da un meccanismo interno che potevano essere mischiate tra loro. Solo quando scompose il cubo la prima volta e cercò poi di ricomporlo, Rubik si rese conto di aver inventato un rompicapo. Sicuramente non poteva immaginare che quel rompicapo sarebbe diventato, soprattutto negli anni Ottanta, una vera e propria mania. Nel corso degli anni sono stati venduti 350 milioni di cubi di Rubik. Se venissero messi uno accanto all'altro, creerebbero una linea abbastanza lunga da collegare i poli della Terra tra loro. Attorno all'oggetto iniziò a formarsi un vero e proprio fanatismo che portò, già nel 1981, ai primi campionati di speed cubing organizzati dal Guinness dei primati di Monaco. La maggior parte delle persone, però, riusciva a completare al massimo due facciate. Gli esperti allora cominciarono a creare le proprie guide per portare a termine il rompicapo. La prima venne scritta da Patrick Bossert, un dodicenne capace, con il suo libro, di vendere più di 1,5 milioni di copie nel mondo. Sempre nel 1981, 3 dei 10 bestseller degli Stati Uniti erano proprio sullo stesso tema: risolvere il cubo. Perché questo diabolico passatempo che ha levato il sonno a generazioni ha avuto questo straordinario successo? Probabilmente perché il cubo di Rubik è economico, facile da trasportare e sempre utilizzabile, perché non ha bisogno di batterie. Il suo design è immediatamente riconoscibile grazie alle facce colorate suddivise in sezioni e, inoltre, è finito in un sacco di film, serie televisive e fumetti. Un cubo di Rubik è comparso in almeno un episodio dei Simpson, di Seinfeld, di South Park e di Big Bang Theory. Restano solo un paio di informazioni da dare su questo leggendario giocattolo. Graham Parker, un muratore britannico, nel 2009 salì agli onori della cronaca per essersi guadagnato il primato per la risoluzione più lenta del cubo, impiegando ben 26 anni, mentre il record per la risoluzione più veloce appartiene ad Angel Alvarado, 19enne che ha stabilito il record mondiale risolvendo 3 cubi di Rubik in soli 4 minuti e 31 secondi. Uno smacco che si è dovuto accontentare per risolvere quel maledetto enigma di staccare le faccette adesive e rincollarle in una nostalgica vergogna.

0: Su Radio Legends non mettiamo quella che va adesso.
1: Quella che va adesso.
0: Suoniamo solo quella che andrà per sempre.
2: Le donne ci piacciono perché sono meravigliose o ci sembrano meravigliose perché ci piacciono? Achille Campanile.

0: Le icone del passato? Oggi le racconta la Gen Z. Marika Mengucci ti porta dentro il mito con un twist tutto nuovo. La cultura pop con occhi nuovi. Ogni lunedì alle 10 su Radio Legends. Legend Z. Perché le icone parlano Z.
1: Perché le icone parlano Z.

0: più iconic che mai è Radio Legends.
1: Non devi mai avere paura di quello che stai facendo quando sei nel giusto. Rosa Parks.

0: Legend Story.
1: Non è certamente una sorpresa considerare l'ovetto di cioccolato della Ferrero un prodotto leggendario. Kinder Sorpresa è stato ideato da William Salice, torinese, che entra in Ferrero come piazzista nel 1960 e dopo un periodo di formazione inizia a occuparsi di marketing, termine che in quel periodo non è poi così diffuso. Il suo lavoro è seguire i prodotti dalla nascita alla commercializzazione, passo dopo passo. Salice in azienda il giorno che Michele Ferrero, rivolgendosi a tutti i suoi collaboratori, delinea i contorni, ancora un po' vaghi, dell'idea che ha in mente. Sapete perché ai bambini piacciono tanto le uova di Pasqua? Chiede il patron dell'azienda. Perché hanno le sorprese dentro. Allora sapete cosa dobbiamo fare? Diamogli la Pasqua tutti i giorni. Salice si mette subito al lavoro per trasformare l'idea in realtà. Non lascia niente al caso, perché vuole che il nuovo prodotto si presenti al meglio. Il contenitore della sorpresina, per esempio, è giallo perché richiama il colore del vero uovo e soprattutto l'idea di abbinarlo a una sorpresa a giocattolo risponde a un bisogno tangibile del mercato. L'ovetto, ha raccontato lo stesso Salice, scomparso nel 2016, nasce fondamentalmente dalla povertà degli anni 70, quando non esistevano ancora negozi di giocattoli, ma non si voleva deludere i ragazzi. L'ovetto Kinder si sviluppa con l'ambizione di inserire un elemento di gioco nella quotidianità. Anche se c'era sempre bisogno del genitore o di un adulto per aiutare il bambino nella fase di costruzione della sorpresa, il risultato garantiva un sorriso immediato nel viso di ogni bambino. Entrato in commercio nel 1974, il Kinder Sorpresa ha segnato intere generazioni e il suo successo non accenna a diminuire. Le sorprese sono rappresentate da piccoli e ingegnosi giocattoli di plastica e raramente in altri materiali, legno o lega metallica. Dal 1991 sono state introdotte le miniature dipinte a mano e le sorprese vengono sempre più ricercate e collezionate. Il loro valore come oggetti da collezione è aumentato esponenzialmente, malgrado non esistesse un elenco ufficiale delle sorprese che si poteva trovare nell'ovetto Kinder, e solo recentemente sono state stampati elenchi da parte della Ferrero. Dal 1974, 30 miliardi di uova Kinder Surprise sono stati venduti in tutto il mondo. 30 miliardi di sorprese che ogni giorno regalano sogni a grandi e piccini.
0: Radio Legends, più iconic che mai.

0: Legends Spot.
1: Action. Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
2: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot.
3: Ogni libro ha un'identità. Con Bucca Identity, Maurizio Musu ti guida attraverso le parole degli scrittori, raccontando storie che parlano di noi, del mondo e di chi

0: Se ascolti Radio Legends, significa che nonostante tutto hai ancora buon gusto. Tu sei la nostra leggenda. Legend Story.
1: C'è stata almeno una volta nella nostra vita che ci siamo sentiti stupidi, fuori luogo, bambini sperduti nei confronti del mondo cinico che ci circonda, convinti che il candore dell'innocenza sia oggetto solo di scherno e alienazione. Poi è arrivato un film leggendario che ci ha dato tutta un'altra versione dell'idiozia. Quel film è Forrest Gump. Vincitore di ben 6 Oscar, tra cui il miglior film, e candidato in ben 13 categorie nel 1995, Forrest Gump è frutto del genio di Robert Zemeckis, che compone un piccolo gioiello fatto di una colonna sonora meravigliosa ad opera di Alan Silvestri, una sceneggiatura praticamente perfetta ispirata all'omonimo romanzo di Winston Groom del 1986 e un cast stellare, in cui spicca forse la migliore interpretazione della carriera di Tom Hanks. Hanks ha accettato la parte dopo aver letto il copione per 1 ora e mezza, chiedendo come unica condizione che il film venisse realizzato in modo da essere storicamente accurato e, pur di essere il protagonista, ha rinunciato al suo cachet da star in cambio solo di una percentuale sugli incassi, che comunque ha portato nelle sue tasche circa 40 milioni di dollari. Niente male per chi non era stato considerato la prima scelta per il ruolo. Tra i tanti, il più accreditato era John Travolta, che rifiutò per poter interpretare Pulp Fiction di Tarantino. Il film è stato talmente apprezzato che alcune delle sue frasi sono entrate nel lessico comune. Quante volte di fronte alle sorprese della vita abbiamo pensato che la vita è una scatola di cioccolatini, non sai mai quello che ti può capitare. La realizzazione del film è epocale, anche per la qualità degli effetti speciali che hanno permesso di utilizzare filmati di eventi reali aggiungendo la candida presenza di Forrest Gump. Il film è colmo di citazioni storiche, alcune sconosciute al grande pubblico. Non è un caso che Forrest, durante il servizio militare, diventi un asso del ping pong. Nel 1960 Glenn Cowan era un giocatore con forti tendenze hippie che faceva parte della nazionale americana di ping pong appena eliminata dal mondiale giapponese, mondiale ovviamente dominato dalla Cina. Cowan, forse dopo una notte di bagordi, si trova lasciato a piedi dal pullman della sua squadra. In quel momento il campione della nazionale cinese Zedong, amato dal regime come una divinità, passa di lì con il pullman della squadra cinese e decide di fermarsi per soccorrere l'americano che casualmente indossava una maglietta con lo slogan di Lennon "Give Peace a Change". La foto dei due, pubblicata su tutti i giornali del mondo, fa iniziare il dialogo fino a quel momento mai istituito tra USA e Cina. Ecco perché c'è il ping pong in Forrest Gump, un film leggendario pieno di storie e che ci insegna che forse il candore dell'innocenza è l'unica cosa che può salvare l'umanità, e questa non è una cosa stupida, perché stupido è chi lo stupido fa.

0: Houston, Tranquility Base here.
1: Un grande passo per siate affamati, siate.
2: Stay hungry, stay foolish.
1: Sì, il cambiamento che, se puoi sognarlo.
3: Oh, Mickey Mouse.
1: Radio Legends, il finale giusto di ogni leggenda.

0: Legends Spot.
1: Action. Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
2: Legends Company.

0: sei su Radio Legends.
1: Il dubbio, che da una parte è la tortura dell'intelletto, dall'altra è il padre della scienza e del diritto. Carlo Bini.

0: Legend Story.
1: Andrà tutto per il verso giusto. No, non è il consiglio del vostro miglior amico. È il pensiero di chiunque abbia provato a giocare con il leggendario Tetris. La storia di uno dei videogiochi più venduti di sempre non inizia in una software house americana o nella sala riunioni di qualche importante industria videoludica giapponese. Siamo a Mosca, a metà degli anni Ottanta, alla Darodnikin Computing Center, un centro di ricerca e sviluppo del governo sovietico dove le persone più intelligenti del paese sono libere di dire la propria e liberare la propria creatività senza alcun ostacolo. In questo centro lavora l'allora 29enne Alexei Paitnov, che oltre alla passione per lo spazio e l'elettronica, è un amante dei giochi da tavolo che lo portano a passare grandi quantità di tempo dietro alla dama, gli scacchi, i puzzle e un gioco da noi poco conosciuto chiamato pentomino, che consisteva nell'unire 12 forme differenti fino a che non si riusciva a realizzare un quadrato perfetto. Alexei cerca in tutti i modi di trasferire la giocabilità del pentomino sul proprio microprocessore. Diminuisce i pezzi da 12 a 4 e li colora. Forte anche della sua passione per Newton, Einstein e Galileo, pensa alla legge di gravità per far cadere dall'alto verso il basso i mattoncini del Tetris, chiamati tetramini. Una delle sue più grandi intuizioni è la scelta del tempo infinito. Più bravo era un giocatore, più avrebbe continuato la propria partita. Questa semplice regola forniva al suo stesso inventore e poi a tutti gli appassionati di videogame una vera e propria assuefazione. Il gioco comincia a diffondersi nel Computing Center e i colleghi di Alexei giocano così tanto a Tetris da trascurare le esigenze lavorative. Da lì in poi il gioco si diffonde in tutta Mosca senza che Alexei possa, in piena etica socialista, accampare qualsiasi diritto o possibilità di guadagnarci. Il Tetris attraversa la cortina di ferro fino a che una società britannica chiamata Maxwell Corporation comincia a produrre il Tetris per Atari, pubblicizzandolo con lo slogan «Dalla Russia con amore». L'esplosione mondiale del Tetris avviene con il lancio del Game Boy, che sceglie proprio il gioco russo per espandere la sua popolarità. A quel punto, visto l'enorme volume di soldi che il Tetris poteva produrre, ci fu uno scontro diplomatico tra la Maxwell e l'Unione Sovietica, fino ad arrivare a costringere Alexei Paitnov ad espatriare e trasferirsi a Seattle presso la Microsoft. Nel giro di poco tempo Alexei diventa ricchissimo e la sua vita sicuramente prese il verso giusto.
0: Radio Legends.
2: Brother, what's up?
3: This is a good recording, man.
2: Yeah, brother,
3: I can dig it.
2: Stop right on.

Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai.
0: Legends, Legends, Radio Legends.

pronto ad entrare nel mito. Sai dove la storia non si vive soltanto, si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone, con uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.

Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Hai scelto di essere uno di noi. Una vera leggenda. Uno che ascolta Radio Legends. Legend Story.
1: La normalità è solo un'illusione. Potrebbe essere lo slogan perfetto per una delle famiglie più mostruose e divertenti di tutta la cultura popolare, la famiglia Addams. Siamo sicuri che la prima cosa che vi viene in mente è l'iconica sigla della serie TV, ma la famiglia Addams nasce in realtà sulla carta, come striscia di fumetti ideata da Charles Addams nel 1938 sulle pagine del New Yorker. Il gusto del macabro ha sempre accompagnato Addams, al punto che il suo primo lavoro fu in realtà quello di ritoccare le foto dei cadaveri, eliminandone il sangue prima della pubblicazione sulla rivista True Detective. In origine, nelle strisce a fumetti, i componenti della famiglia non avevano un proprio nome. Ciò si rese tuttavia necessario con la nascita della prima serie televisiva nel 1964, e così dei nomi furono assegnati ai personaggi. Gomez, ad esempio, si chiama così per scelta del suo interprete, John Astin. L'unico contributo di Charles alla serie TV fu la scelta degli altri nomi dei personaggi. Le vignette erano un compendio di umorismo nero e di satira di costume che sbeffeggiava tutte le idiosincrasie e i comportamenti borghesi dell'America di quei tempi. Nel 1964, appunto, la ABC dà il via alla messa in onda della prima serie televisiva dedicata alla famiglia Addams, girata totalmente in bianco e nero e trasmessa per due stagioni dal 1964 al 1966. Il pubblico ha così potuto apprezzare una versione alquanto fedele a quella delle vignette, con un umorismo in linea con quello dei film dei fratelli Marx, considerando l'amicizia tra il produttore della serie e Groucho Marx. È la versione più popolare della sgangherata famiglia. Qualche curiosità su questa serie leggendaria che continua ad essere replicata ancora oggi. Il personaggio dello zio Fester, ad esempio, era liberamente ispirato al protagonista di un noto film del 1922, Nosferatu, il vampiro di Frederick Willem Murnau. Mentre l'attore che lo interpretava, Jackie Coogan, era in realtà già noto nel cinema per aver interpretato il bambino né Il monello di Charlie Chaplin. Il fatto invece che il maggiordomo Lurch ci ricordi vagamente Frankenstein non è affatto una vostra impressione, perché realmente ispirato al bestseller di Mary Shelley, Il mostro di Frankenstein, è sua anche l'inquietante mano, che nella serie originale è il nome di Cosa. Ricordate il pulcioso cugino It? Bene, era interpretato da un attore di origine italiana, Felix Anthony Silla, nato in provincia dell'Aquila, a Rocca Casale, nel 1937, con un passato nel mondo del circo. Da questa leggendaria serie arriveranno cartoni animati, film e persino un musical. Una cosa è certa, la famiglia Addams ci ha dato una mano a rendere la normalità una cosa orribile, perché poi alla fine, chi può dirsi normale?

0: Su Radio Legends, non mettiamo quella che va adesso, suoniamo solo quella che andrà per sempre.
1: Il vero significato del coraggio è avere paura e poi, con le ginocchia che tremano e il cuore che batte, fare comunque il salto. Oprah Winfrey.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec.

0: contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
1: Legends Company. Iconic Productions.
2: Legends Spot. Ogni leggenda ha un inizio. Dalla prima sfida agli istanti che hanno cambiato tutto. Io sono Leggenda ti porta dentro le vite e le carriere dei più grandi protagonisti dello sport. Con Valerio Ianni rispondiamo al più grande interrogativo di sempre. Leggenda, si nasce o si diventa? Questo martedì alle 20 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com.

0: Radio Legends, più iconic che mai.
1: Ognuno ha il proprio passato chiuso dentro di sé, come le pagine di un libro imparato a memoria e di cui gli amici possono solo leggere il titolo. Virginia Woolf,

0: Legend Story.
1: Se esiste una serie TV che merita di essere raccontata su Radio Legends, quella è Stranger Things. I Duffer Brothers, gemelli e creatori della serie, sono nati a metà degli anni 80 e sono cresciuti giocando a Magic the Gathering, più che a Dungeons & Dragons. Nonostante ciò, hanno ambientato Stranger Things negli anni 80, con una tale maestria che rende l'ambientazione autentica senza essere distraente. Prima di allora avevano scritto e diretto soltanto il thriller Hyde e qualche episodio di Wayward Pines nel 2015. La prima ispirazione per la trama di Stranger Things venne da Prisoners, il film del 2013 con Hugh Jackman, su un uomo che cerca la figlia scomparsa. Il loro pensiero fu: non sarebbe più bella una versione in 8 ore da trasmettere sulla HBO o su Netflix? Così hanno iniziato a parlare di un'ipotetica trama su una persona scomparsa. L'idea era aggiungere qualcosa delle loro sensibilità bambinesche e così hanno cominciato a pensare a un mostro mangia persone. Poi la discussione si è spostata sui bizzarri esperimenti che si diceva avessero luogo durante la Guerra Fredda, in particolare il progetto MK-Ultra, un programma di controllo della mente che la CIA condusse tra gli anni 50 e 70. È questo che li portò ad ambientare la serie nel 1983, focalizzando però la narrazione sugli aspetti fantasy. Volevamo che l'aspetto sovrannaturale avesse un fondamento scientifico, racconta Matt. Il fatto che il mostro non venga da un dominio spirituale e non sia connesso alla religione lo rende più spaventoso. Non credo nei fantasmi, ma credo negli alieni e nelle dimensioni parallele. Dopo aver iniziato il primo copione di Stranger Things, non avrebbero mai pensato di avere una chance con Netflix. Anzi, Matt stima di essere stato respinto, insieme al fratello, tra le 15 e le 20 volte da diversi networks. Altri produttori esecutivi erano perplessi all'idea che i protagonisti fossero bambini, anche se lo show era inteso per un pubblico adulto. Ma Matt era convinto che fossero due le cose davvero innovative della serie. In primis, proprio la presenza di personaggi bambini, e poi l'elemento oscuro e soprannaturale. Togliendone uno, non sarebbe rimasto niente, e la sua visione era corretta. Alcuni suoi contatti la condividevano e aiutarono i gemelli ad aprire un canale di comunicazione con Netflix. Da qui nacque una leggenda, perché Stranger Things è un prodotto che ha pochi eguali nella storia della TV. Per i pochi che non l'hanno vista, ecco qualche buon motivo per non perderla. Se siete appassionati degli anni 80, troverete tutto, dal cubo di Rubik a E.T. Se avete amato i Goonies e Stand By Me, troverete una storia di bambini perfetta in cui identificarvi. Se amate Stephen King e Spielberg, troverete pane per i vostri denti e una colonna sonora bellissima. Insomma, innamoratevi di Stranger Things, non sarà affatto una cosa strana.
0: Più iconic che mai. Radio Legends.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Hai mai sognato di immergerti totalmente nella magia della musica su vinile? Ogni domenica alle 12 su Radio Legends puoi farlo. Un vinile intero senza interruzioni pubblicitarie. Un'esperienza unica per gli amanti della musica. Non perdere l'appuntamento con Vinili, solo su Radio Legends.
6: Radio Legends, più iconic che mai.

Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito, creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai.

0: Iconico, leggendario, eterno. Perfetto per noi di Radio Legends. Legend Story.
1: Mi spiace, ma non tornerò mai più quello di prima. Ridiventerò competitivo, ma non sarò più quello di prima, perché ho subito una grandissima ingiustizia. Questa triste frase l'ha pronunciata una delle leggende più grandi della storia dello sport italiano e mondiale, Marco Pantani, detto il Pirata. Il 22 aprile 1984, con la vittoria in solitudine a Case Castagnoli di Cesena, iniziò la sua leggenda. Con gli anni, quella immediata e strabiliante attitudine alle salite divenne più marcata e i suoi successi più prestigiosi. Salivano le categorie, gli avversari divenivano sempre più competitivi, ma la superiorità di Marco sulle pendenze aumentava. Fra i professionisti, il suo talento coinvolse l'intero immaginario collettivo. I suoi scatti, il suo essere solo sugli sfondi montani, lo innalzarono a monumento sportivo italiano ed internazionale. Intere generazioni riscoprirono il ciclismo grazie a lui e l'audience televisiva esplose. Nel frattempo seppe superare incidenti di una gravità tale da scoraggiare chiunque e tutto questo aumentò la sua già enorme popolarità. Le vittorie al Giro d'Italia e al Tour de France del 1998 lo collocarono nel ristrettissimo novero dei leggendari del pedale e lo posero in cima al gradino più alto del podio degli sportivi italiani contemporanei. Poi arrivò Madonna di Campiglio. L'ematocrito troppo alto significava uno stop di 15 giorni per tutelare la sua salute. Per Pantani fu l'inizio di una lunga odissea di torture. Venne posto alla gogna da fette consistenti di quei media che prima lo osannavano. Solo pochi giorni dopo, la stessa magistratura iniziò ad aprire su di lui fascicoli e indagini. Si aprirono così per Marco le porte dei tribunali, anche in mancanza di reali presupposti di legge. Ogni qualvolta provava a rialzarsi, parimenti un'altra procura iniziava ad indagarlo. Alla fine furono ben 7. Sapendosi vittima di voleri superiori, si lasciò andare alla disperazione e incontrò la cocaina, che lo condusse fino ad una morte sulla quale ancora non si è fatto pienamente luce. Tra misteri ed ombre che hanno distrutto la sensibilità e la voglia di vivere del pirata, che in tutti i nostri cuori continua a pedalare in salita verso la leggenda.

Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Nulla si crea, tutto si trasforma e diventa più iconic che mai.
1: Credo che sia una buona cosa lasciarsi andare. L'importante è riuscire poi a riprendersi. Mick Jagger.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Le icone del passato? Oggi le racconta la Gen Z. Marika Mengucci ti porta dentro il mito con un twist tutto nuovo. La cultura pop con occhi nuovi. Ogni lunedì alle 10 su Radio Legends. Legend Z. Perché le icone parlano Z.
6: Perché le icone parlano Z.
0: Legends.
5: Radio Legends.

Se avessi voluto essere a Wembley durante il mitico Live Aid del 1985, se la musica che cerchi è quella delle grandi leggende, sintonizzati subito su Radio Legends. La nuova emittente radio che suona solo pezzi che hanno fatto la storia e racconta contenuti che appartengono al mito. Ascoltala in auto o a casa sulla Radio DAB o scarica gratuitamente l'applicazione per smartphone dagli store. Segui la leggenda. Per info, radiolegends.com.

0: Radio Legends. Più iconic che mai.
1: Date a un bambino un foglio di carta, dei colori e chiedetegli di disegnare un'automobile. Sicuramente la farà rossa. Enzo Ferrari.

vintage lo lasciamo agli altri. Noi siamo più iconic che mai. Radio Legends. Look. If you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment that you captured.

0: Legend Story.
1: Il mio tesoro non è solo una descrizione amorevole dell'amore della nostra vita. È il dolente mantra di uno dei personaggi più controversi e amati del Signore degli Anelli. Il capolavoro di J.R. Tolkien, che oltre ad essere il secondo libro più letto dopo la Bibbia, ha prodotto attraverso i film di Peter Jackson un vero e proprio universo narrativo famoso in tutto il mondo. Il mio tesoro è l'invocazione dolente di una creatura capace di essere malvagia ed amorevole nello stesso tempo. Gollum. Per i pochi che non conoscono nulla dei libri di Tolkien, Gollum fa la sua prima apparizione nel libro prologo del Signore degli Anelli, Lo Hobbit. Gollum incrocia il cammino del protagonista Bilbo Baggins in una oscura tana ed ingaggia una battaglia a colpa di indovinelli con in palio la vita di Bilbo. Con un abile stratagemma, Bilbo non solo riesce a salvarsi, ma ruba a Gollum il suo tesoro più caro, un anello che dà il potere dell'invisibilità e che risulterà al centro delle vicende del Signore degli Anelli. L'unico anello ha il potere di corrodere l'anima di chi lo possiede, e Gollum, prima del furto di Bilbo, è stato talmente a contatto con questo oggetto da stabilire con l'anello una sorta di ossessione distruttiva che lo porterà nell'ultimo atto della trilogia tolkieniana alla sua stessa morte. Gollum, come tutti i personaggi di Tolkien, possiede un forte valore allegorico. Nel rapporto ossessivo tra Gollum e il suo tesoro ci sono tutti i pericoli che un enorme potere può creare anche in una creatura dall'animo semplice. Gollum all'inizio è un semplice hobbit, un personaggio fondamentalmente ingenuo che a causa di invidia, senso del possesso e cupidigia diventa un mostro che si nutre di cattiveria e rancore, perdendo qualsiasi traccia di umanità. Soprattutto nella sua versione digitale cinematografica, Gollum ci restituisce un personaggio archetipo della dualità che pervade il nostro animo. Dentro di noi albergano luce e ombra, e se non scegliamo bene, se diamo spazio solo all'avidità e alla ricerca del potere, siamo condannati ad un'esistenza buia e solitaria. Gollum, nel Signore degli Anelli, è forse il più umano dei personaggi, e malgrado sia un carattere fortemente negativo, non possiamo che provare per lui una grande pena. La stessa che, guardandoci allo specchio, nei momenti tristi della nostra vita, possiamo provare per le nostre scelte sbagliate. Gollum rimarrà per sempre nella leggenda, il suo mantra, il suo volere e per forza il suo tesoro. È lì per ricordarci che qualsiasi gioiello o qualsiasi potere non sostituiranno mai il nostro bisogno di amore.
0: Più iconic che mai è Radio Legends.

Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

L'etica non è esattamente la dottrina che ci insegna come essere felici, ma quella che ci insegna come possiamo fare per renderci degni della felicità. Immanuel Kant.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Un grande passo per... Siate affamati, siate...
6: Stay hungry, stay foolish.
5: Sì, il cambiamento che... Se puoi sognarlo. Radio Legends, il finale giusto di ogni leggenda. Sei su Radio Legends.

pronto ad entrare nel mito. Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione. Con un aneddoto, una canzone o uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.

0: Radio Legends, dove la musica non invecchia,
1: non invecchia,
0: matura per essere più iconic che mai. Legend Story.
2: In questi anni ormai siamo abituati, per curare il nostro corpo, a frequentare le palestre. Ma c'è una palestra della mente che da anni appassiona milioni di persone, il cruciverba. Fin dall'antichità gli enigmi e gli indovinelli sono dentro tutti i più importanti miti. Ma per vedere la nascita del cruciverba più vicino a come lo conosciamo, dobbiamo aspettare il 14 settembre del 1890. È un italiano, si chiama Giuseppe Airoldi, e sul Secolo Illustrato della Domenica pubblica uno schema però privo di caselle nere. Bisogna aspettare il 21 dicembre del 1913 per vedere un suo schema con parole verticali e orizzontali e un grande buco centrale che fa da casella nera. L'autore è Arthur Wynne, considerato il vero padre del cruciverba moderno. La cosa curiosa è che il successo del gioco fu tale che gli stessi lettori cominciarono a proporre schemi fatti da loro. In pratica il cruciverba divenne in America un vero e proprio fenomeno di massa. Addirittura nel 1924 Simon e Schuster, futuri grandi editori, raccolsero il cruciverba in un libro chiamato The Crossword Puzzle Book. Grazie al grande successo editoriale, il gioco del cruciverba arrivò in Europa e trovò soprattutto in Italia un grande numero di appassionati. Il 23 gennaio 1932 esce infatti la mitica Settimana Enigmistica, che interrompe le sue pubblicazioni solo nel 43 e nel 45 per i bombardamenti ai suoi stabilimenti, e ancora oggi è il settimanale di Enigmistica che vanta il maggior numero di fan. A proposito di guerra, durante la Seconda Guerra Mondiale il cruciverba venne proibito in Francia perché il governo temeva che potesse essere usato per mandare messaggi cifrati. Al contrario, nello stesso periodo l'Inghilterra assoldò i migliori risolutori di cruciverba proprio per decriptare i messaggi segreti tedeschi. Ancora oggi il cruciverba continua ad essere uno dei passatempi preferiti di molte persone, che continuano ad allenare la mente con un gioco ormai leggendario.

come here, yo, funky guitar. Your reggae.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
5: Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
6: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot.
7: Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico. Indimenticabile. Che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai. Radio Legends.

0: Se ascolti Radio Legends, significa che nonostante tutto hai ancora buon gusto. Tu sei la nostra leggenda.
1: Lo charm, un modo di ottenere in risposta un sì senza aver formulato nessuna chiara domanda. Albert Camus.

Ogni libro ha un'identità. Con Bucca Identity, Maurizio Musu ti guida attraverso le parole degli scrittori, raccontando storie che parlano di noi, del mondo e di chi ci ha preceduto. In Bucca Identity, i libri parlano e l'anima ascolta. Ogni mercoledì alle 21 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com.

0: Radio Legends, più iconic che mai.
1: Dio è morto. Marx è morto. E anch'io oggi non mi sento molto bene. Woody Allen.

0: Legend Story. 27 settembre 2017. Hugh Hefner lascia il mondo terreno nella sua Playboy Maison, la sua casa, il simbolo peccaminoso della sua stessa creatura, Playboy. Era il 1953. Hugh Hefner, allora 27enne, era un giovane di Chicago, laureato in psicologia, e così presentava la sua creatura nel primo editoriale. Vogliamo chiarire fin dall'inizio che non siamo un magazine per famiglie. Se sei la sorella, la moglie o la suocera di un uomo e hai preso questa rivista per sbaglio, passala a lui e torna al tuo giornale femminile. Geniale! Hugh Hefner è cresciuto in un ambiente conservatore protestante, in cui non si doveva bere, fumare o parlare di sesso, ma fu l'artefice di una rivista destinata a rivoluzionare proprio il costume e la sessualità. Inizialmente questa rivista si sarebbe dovuta chiamare Stag Party, ossia festa di addio al celibato, ma il già esistente magazine Stag minacciò una causa e così dovette trovare un altro nome. Fu chiamato Playboy e fu scelto un coniglio con un papillon da smoking disegnato dal grafico Art Paul per alludere ad un certo modo giocoso e ironico di vedere il sesso. Ma non fu certo la grafica a stimolare l'interesse dei lettori, e il primo numero di 44 pagine presentava un racconto su Sherlock Holmes, un articolo sull'architettura moderna e uno scatto osé della reginetta del mese. Solo in seguito si userà il termine playmate, Marilyn Monroe. La foto dell'attrice distesa sul lenzuolo di raso rosso fu scelta perché costava poco. Era stata infatti ceduta da una casa editrice di calendari che temeva una denuncia per oscenità. Fu il trampolino di lancio per il magazine. In pochi giorni Playboy vendette oltre 50.000 copie. Con quell'immagine di Marilyn, Hefner aveva inventato il porno soft. E pensare che il colpo di genio Hefner l'aveva avuto in guerra, durante l'esperienza al fronte nel secondo conflitto mondiale. Aveva assistito al successo tra i militari delle cartoline con le pin-up, ragazze in pose provocanti da appendere al muro. Forse proprio allora ebbe l'idea di industrializzare editorialmente il sesso con l'aggiunta in ogni numero di un paginone centrale da staccare e appendere. Molte sono le star che si sono spogliate per Playboy: Brigitte Bardot, Ursula Andress, Anita Ekberg e in tempi più recenti Kim Basinger e Kate Moss. Ma Playboy non ospitava solo belle ragazze, vi si potevano trovare anche articoli di costume, racconti e reportage firmati da autori come Ian Fleming, il padre di James Bond, Arthur C. Clarke, autore del romanzo 2001 Odissea nello spazio, Alberto Moravia e tanti altri. La rivista ospitò anche l'ultimo scritto di Martin Luther King, pubblicato postumo e curato dalla moglie. Il successo fu incredibile. Dopo quasi 20 anni di pubblicazioni nel 1972, Playboy toccò la cifra record di 7 milioni di copie vendute. Negli anni 70 cominciò il declino a causa della nascita di magazine concorrenti, Penthouse e Hustler. A questo punto, a fronte di una perdita di 2 milioni e mezzo di copie in un solo anno, nel 1973 Playboy cominciò a imitare i rivali, virando sempre più verso il sesso esplicito, perdendo per sempre la sua capacità di essere una rivista capace di far sognare senza troppo far vedere.
1: Sei su Radio Legends.

What's that? What's that? What time? All right.

pronto ad entrare nel mito. Sai dove la storia non si vive soltanto, si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone, con uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Hai mai sognato di immergerti totalmente nella magia della musica su vinile? Ogni domenica alle 12 su Radio Legends puoi farlo. Un vinile intero senza interruzioni pubblicitarie, un'esperienza unica per gli amanti della musica. Non perdere l'appuntamento con Vinili, solo su Radio Legends.
6: Il vintage lo lasciamo agli altri. Noi siamo più iconic che mai. Radio Legends.
0: Legend Story.
7: Comanda chi porta il pallone. Tutti quelli che sono cresciuti negli anni 80 giocando per strada hanno dovuto prima o poi sottostare a questa legge imprescindibile. Già, il pallone. Qual è il pallone più famoso degli anni 80? La risposta è ovvia, il Super Santos. Prima di parlare del nostro protagonista, occorre fare un excursus. I primi palloni con cui i nostri bisnonni potevano cimentarsi nel gioco del calcio potevano essere anche fatti di stracci o di carta. Solo i professionisti della Serie A in tempi antichi potevano ricorrere a palloni di cuoio così pesanti e duri da far sconsigliare i colpi di testa, ma per strada ci si arrangiava, si giocava con quello che si rimediava, persino un barattolo. Il calcio da strada comincia a cambiare quando arriva il Super Santos. La nascita del Super Santos risale al 1962 a opera di Stefano Seno, operaio della Mondo SPA. L'inventore si ispirò alla vittoria del campionato mondiale di calcio da parte del Brasile di Pelé. Il pallone è di colore arancione intenso con strisce nere, pesa 280 grammi e ha un diametro di 23 cm. Il materiale usato è il PVC, polivinil cloruro. Queste caratteristiche gli conferiscono un particolare effetto quando viene colpito. L'obiettivo era quello di realizzare un pallone accessibile a tutti. Il prezzo iniziale era di 350 lire, negli anni arrivò a 2500 lire. Con il passaggio alla moneta unica europea si è giunti ai 2 euro odierni. Nel corso degli anni è cambiato spesso il font della scritta, ma la forma delle strisce è sempre la stessa, simile ai vecchi palloni di cuoio. Caratteristiche? Ci si riesce a giocare molto meglio che con un barattolo o un mucchio di stracci. Non dà traiettoria alle Ollie e Benji come il suo gemello economico Super Tele, ma il Super Santos non è proprio il pallone dei sogni per giocare a calcio. Di certo, il Super Santos, con i suoi oltre 15 milioni di esemplari venduti, è il pallone più venduto al mondo. Ma per comandare veramente al campetto bisognava avere il tango di cuoio. Ma questa è un'altra storia, un'altra leggenda.

Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.
1: Gli uomini non conoscono la propria felicità, ma quella degli altri non gli sfugge mai. Pierre Donino.

Ogni leggenda ha un inizio. Dalla prima sfida agli istanti che hanno cambiato tutto. Io sono Leggenda ti porta dentro le vite e le carriere dei più grandi protagonisti dello sport. Con Valerio Ianni rispondiamo al più grande interrogativo di sempre. Leggenda, si nasce o si diventa? Questo martedì alle 20 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com.

0: Radio Legends.
1: Il successo è doversi preoccupare di ogni maledetta cosa al mondo tranne che del denaro. Johnny Cash.

0: Legend Story.
1: Chi è il terzo più grande cattivo di sempre della storia del cinema dietro Hannibal Lecter e Norman Bates? Secondo l'American Film Institute è Darth Vader, meglio conosciuto in Italia come Darth Vader, cattivo di Guerre Stellari e protagonista della nostra storia. L'antagonista di Luke Skywalker, che poi scopriremo essere suo padre, è un archetipo della narrazione cinematografica. I cattivi che si redimono sono affascinanti per il grande pubblico e Vader li rappresenta al massimo. Dietro la sua storia riecheggia il mito di Frankenstein e di Faust ed è fondamentale per l'equilibrio dell'universo creato da George Lucas. Il personaggio è interpretato da David Prowse nella trilogia originale e nell'ultimo episodio è Sebastian Shaw a prestare il proprio volto al morente Darth Vader. A causa di un incidente che rese momentaneamente indisponibile Prowse, l'istruttore di scherma ingaggiato per allenare gli attori lo sostituì nella scena in cui Vader combatte con la spada laser

0: niente meno che a Orson Welles, ma questi venne ritenuto fin troppo famoso e riconoscibile. La caratteristica voce cavernosa e metallica che contraddistingue il personaggio è invece di James Earl Jones. Lucas scelse Jones dopo averlo visto interpretare l'Otello a teatro, rimasto colpito dalla sua potente voce baritonale. Jones chiese tuttavia di non essere inserito nei titoli di coda per questioni artistiche. Guerre Stellari veniva considerato un film solo per bambini, e invece è diventato una leggenda per tutti.
1: Radio Legends, più iconic che mai.

per quanto difficile possa essere la vita, c'è sempre qualcosa che è possibile fare. Guardate le stelle invece dei vostri piedi. Stephen Hawking.

più iconic che mai. È Radio Legends.

Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito, creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai.

0: Non è nostalgia, è DNA, è Radio Legends. Legend Story.
1: Il 12 ottobre 1492 è una delle poche date che chiunque abbia frequentato i banchi di scuola conosce. La data della scoperta dell'America da parte di Cristoforo Colombo. Quello che in pochi sanno è che qualcuno ipotizzò che l'esploratore fosse partito per provare l'esistenza di Atlantide, la leggendaria isola continente, o almeno ciò che ne restava. Si pensava che l'America e i nativi americani rappresentavano i superstiti del disastro naturale che aveva fatto inabissare il leggendario continente perduto. Il mito di Atlantide ritorna spesso nella storia dell'umanità, tutta colpa del grande filosofo Platone, che per primo nei suoi scritti descrisse Atlantide nel 360 a.C. Platone racconta che tutto iniziò con un amore. Gli dei si erano divisi i territori da controllare e a Poseidone era toccata l'isola di Atlantide, un territorio vastissimo posto a ovest dei territori conosciuti. In una pianura di quest'isola viveva una giovane mortale di nome Clito. Il dio del mare se ne innamorò e con lei generò 5 coppie di gemelli, poi fortificò la pianura con 5 cerchi concentrici, 2 di terra e 3 di mare, e rese Atlantide un regno fertile e prosperoso che divise in 10 regioni, ognuna con a capo uno dei figli che aveva avuto con Clito. Il maggiore di tutti, il leggendario Atlante, divenne il re dei re di Atlantide ed ebbe in dono la regione della pianura dove si erano conosciuti i genitori, quella più grande e rigogliosa. L'isola si trasformò in una grande potenza marittima e arrivò a controllare vaste porzioni dell'Africa, dell'Egitto e dell'Italia. Nel corso degli anni gli Atlantidei persero man mano la loro natura divina, contaminandosi con le debolezze umane e soprattutto ebbero l'ardire di sfidare Atene, città prediletta di Zeus, che in collera per l'affronto fece sprofondare l'intero continente. Sulla base di questo mito, in molti hanno provato a localizzare Atlantide, ognuno cercando di interpretare il mito originale. La posizione di Atlantide ha avuto diverse collocazioni, dalla Svezia alla Siberia e perfino la Sardegna, ma in qualche modo l'interpretazione che vuole Atlantide posizionata nel continente americano è arrivata fino a noi. Non si chiama forse Patto Atlantico quello che vede impegnate insieme le potenze dell'ovest del mondo con a capo gli Stati Uniti? Se fosse veramente così, se Colombo avesse veramente individuato il continente atlantideo, la storia non sarebbe poi cambiata così tanto, perché ancora adesso Atlantide, non memore del motivo per cui Zeus l'ha fatta affondare, continua a fare la guerra con il blocco opposto, e forse la leggenda di Atlantide ci voleva solo avvisare che l'unico modo di continuare ad esistere e di fermare ogni guerra è dare alla pace la possibilità di diventare leggenda.

0: iconico, leggendario, eterno.
1: Eterno.
0: Perfetto per noi di Radio Legends.
2: La felicità è un amico con cui puoi stare in silenzio. Camillo Sbarbaro.